0: pa na pomurski avtocesti previdno, predmet je na uvozu Sveta Trojica v smeri Murske Sobote.
1: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Auto Valis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio SI, your home of music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.